0: And
1: a credenza.
0: A credenza. I drive a credenza.
1: Like cadence, cadence. Take it right from the mix.